0: 我们现在就要去找小鬼的基地道了。啊！
1: 月华、林霞，你先带领乡亲们转移。好，
2: 小心啊！
1: 大超，哎，你带一些人呢，把小鬼堵住。
2: 好，
1: 走。
3: 上面好多小鬼子，我带他们上去了。玉梅，
4: 你带乡亲们转移，我上去看看。
3: 姐，你转移，我去。乡亲们，跟我走。
4: 快！哎呦，出不去了！快！
3: 快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！